so. Wan pa raman krein wan bom da grad fadon da broken stone. Lairo! Eta valesi!